0: Mix Radio. Mix. Mix. Mix.
1: Wow, wow. Ho più sentito in stasso, a che vuole? Completo, candela. Yeah, yo, gangsta.
2: Mami, ho